0: Sono le 2:02.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Sono le 3 e 0 minuti.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Sorriso!
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Universal Fun, il perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo, scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico Pertutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 6:01.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 7:01.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
11: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Sorriso!
1: È il momento di Ma che bella domenica!

canto, Siro, il grande Siro Facchina, ad aprire questa domenica mattina su Radio Sorriso, domenica giorno 27 del mese di settembre. Oggi è il compleanno del mio figliuolo, il primo. Tanti auguri Nicola, qualora fosse all'ascolto, sì, figurati, chissà in quale parte del mondo sarà mio figlio Nicola. Comunque oggi festeggia, il 27 di settembre del 1988 io diventavo padre per la primissima volta, poi ne ho fatti altri due, quindi quanti anni ha mio figlio? È uno, un 38 ne compie, veciun, sto diventando sempre più veciun. Va bene, buona giornata, buona domenica, abbiamo le solite due ore da condividere assieme con il condimento dei grandi successi della vostra Radio Sorriso, che vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numeretto magico che conoscete,

Sono timida, Romanet Band su Radio Sorriso al ritmo di Fox. Continua la nostra mattina con le grandi orchestre, con i grandi successi di questa radio che è fotonica e che prevede anche la lettura dell'oroscopo del giorno. Andiamo a vedere il segno dell'Ariete. Oggi sarà opportuno usare un po' di prudenza e smorzare i lati più esuberanti del vostro carattere. Sarà necessaria tutta la vostra intelligenza per risolvere una situazione delicata. Nel pomeriggio potreste fare anche un incontro importante. Vediamo il segno del Toro. Ai bei torelli, forse dovrete rinunciare a desideri ed ambizioni personali per andare incontro alle richieste del prossimo. Se ciò si tradurrà in tensione e malumore, provate a manifestare le vostre esigenze e sottraetevi a rapporti assillanti senza ferire chi avete accanto. Segno dei gemelli, riuscirete a correre ai ripari trasformando una situazione a rischio in un grande successo. Chi affronterà un colloquio di lavoro otterrà risultati migliori delle attese. L'intesa poi con la persona amata sarà ottima e colma di passione grazie a Venere. E adesso via con la musica. Abbiamo una meravigliosa canzone dal titolo Rimani ancora un po', con una straordinaria Claudia Scarciafratte.

Contigo, Danimos Band, la voce straordinaria di lei e di Cosimo, che non è da meno, insomma. Spazio Oroscopo su Radio Sorriso in questa domenica, giorno 27 del mese di settembre. Andiamo a vedere il segno del Cancro. In ambito lavorativo non vi farete turbare da nulla e proseguirete con decisione verso la meta. In campo sentimentale sono possibili dei battibecchi con la persona amata. Per qualcuno un vecchio amore potrà spuntare all'orizzonte, suscitando sensazioni molto e particolarmente intense. Leone, molti di voi riallacceranno un nodo d'amore, ma lo faranno in modo intelligente, lontani da occhi indiscreti, evitando così inutili giudizi da parte di terzi persone. Il vostro notevole magnetismo sarà notato anche nell'ambiente lavorativo, ne trarrete deliziosi apprezzamenti. Segno del modo intelligente, lontani da occhi indiscreti, evitando così inutili giudizi da parte di terze persone. Il vostro notevole magnetismo sarà notato anche nell'ambiente lavorativo, ne trarrete deliziosi apprezzamenti. Segno della Vergine, il clima di questa domenica non sarà ideale. Potranno crescere i contrasti con l'ambiente circostante e con quello domestico, ma avrete la possibilità di convincere gli altri che siete dalla parte della ragione. In amore è un momento piuttosto positivo, quindi cercate di approfittarne. E adesso c'è Lele Gabriele, Orchestra Philadelphia con la canzone al titolo

0: brava brava Sofia della Suonami Band con Troppo Male. E adesso c'è qualcuno che si sente male, che ha bisogno di un caffettino, che ha voglia di un cappuccino con tanto di cornetto per riprendersi un po' dal malessere. Dai che è l'ora giusta, andiamo.
1: Ma che bella domenica!
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

Fisa in Swing, Giacomo Serpagli a Radio Sorriso in questa domenica 27 di settembre. Spazio Oroscopo tocca alla Bilancia. L'armonia e le buone ispirazioni vi renderanno dinamici, creativi e pieni di positività anche nei confronti delle persone più pigre o difficili da trattare. Ne seguirà una giornata dal ritmo veloce sul lavoro e stuzzicante sul piano delle avventure sentimentali. Scorpione, siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere i risultati migliori. Potete toccare il cielo con un dito se avete un rapporto amoroso stabile. Potreste ritrovarvi innamorati invece se siete ancora single, da soli. Venere in aspetto favorevole vi renderà molto vulnerabili. Vediamo il segno del Sagittario. Saturno favorirà il dialogo, saprete dire le parole giuste per affascinare chi vi piace. Il pianeta sarà anche utile se vivete un rapporto di vecchia data, perché le incomprensioni possono minare anche le coppie più rodate. Per qualche single invece sboccerà l'amore, questa sarà la domenica assolutamente giusta.

porta l'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci

Tax di Patti Stella, Radio Sorriso di domenica mattina, domenica 27 di settembre. Grazie per voi, un grazie a voi che state facendo gli auguri a mio figlio Nicola. Poi farò una stampina di tutti i vostri messaggi e gliela farò leggere. Va bene, Capricorno, fidatevi di chi vi offrirà un aiuto o un consiglio. Sarà del tutto gratuito e una prova della stima e della fiducia che avete saputo conquistare. Il partner potrebbe apparirvi un po' freddo, cercate di essere più comprensivi senza immaginare fantasmi di rivali, di persone strane che girano attorno alla vostra persona amata. L'Acquario, sotto l'influsso della Luna in ottimo aspetto, questa domenica sarà ideale per ogni iniziativa che riguardi la vostra abitazione. Se dovete venderla, se dovete acquistare qualcosa o ristrutturare casa, potrete muovervi nel modo più corretto e vantaggioso. Passione intensa per quanto riguarda la sfera affettiva. E adesso chiudiamo con il segno dei pesciolini. Nel campo sentimentale non si profilano grandi slanci e neppure la disponibilità da parte vostra ad abbandonarvi al richiamo della passione. Siate pronti però a rispondere alla richiesta di confidenza e di dialogo da parte di chi vi è accanto. E adesso Giuliano Facchini con questo ballo di gruppo dal titolo El Gavetón.

innamorato Giorgetto Ikebana qui su Radio Sorriso, evaso l'appuntamento con l'oroscopo. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di quella che è la nostra prima parte, la nostra prima ora assieme. Tra poco anche i vostri messaggi. Adesso Caramel, orchestra Caramel con La nostra età.

0: state ascoltando Ma che bella domenica!
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla Farmacia Comunale San Michele a Borgo Ricco, alla Parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Sorriso.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 8:00.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
17: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Buongiorno da Mattia Venini. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburgo, Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo.

0: di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A, spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sorriso!
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Su Radio Sorriso, gruppo Bagutti, edizioni AB Record, con il brano El Mese che dà lo start a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di mattinata qui su Radio Sorriso. Ma che bella domenica! Giovanni Zani che vi sta parlando, voi che siete lì, insomma, ad ascoltare, no, non le ciance, le storie che vi racconto, sì, ma soprattutto la musica, perché qui passiamo solo ed esclusiva bella musica, la miglior musica del mondo.

Iti con la fidanzata e il mio amico, un brano bello, carino, insomma, ritmato, giusto da ascoltare e da ballare in compagnia, naturalmente mai da soli, perché si balla in compagnia, perché tutto viene molto meglio, ci si diverte di più. Aspetta che ho dato una craniata anche al microfono. Va bene, 345 48 45 663 il numero per interagire con noi, che in questo momento siamo in diretta, leggiamo tutti i vostri messaggi e di sabato e di domenica sono bombardate, no, non mi piace questo termine, vagonate di messaggi, veramente, che a volte facciamo anche, abbiamo anche difficoltà a starci dietro. Comunque continuate, 345 48 45 663.

La voce è quella di Monica con Verso Nord, gruppo dei Rodigini, altro gruppo tra i nostri preferiti e che non mancano praticamente mai all'interno delle nostre programmazioni. Ah, volevo ricordarvi che sì, ieri sono tornato anche nel canale televisivo e ci sarò anche oggi su Sorriso TV alle ore 13 con la signorina Paola Cavinato, l'unica soubrette incontrastata di questa radio. Ecco, sono mancato per un mese e mezzo nel team dei vicini di casa, ieri sono tornato, insomma ci sarò anche oggi, ci tenevo a dirvelo perché è una bella trasmissione durante la quale vi diamo un sacco di indicazioni per vedere i posti più belli, le sagre più belle, vedere e sentire dal vivo le orchestre migliori, quindi ore 13 naturalmente l'occhio anche su Sorriso TV.

0: Lida, Lida, sei tutta la mia vita. Lida Ferrarese con Semplicemente Donna. È il momento dell'ultima pausa, dell'ultimo caffettino assieme e poi rush finale.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
9: E per il gas?
7: Ottima!
9: Internet?
7: Ottima!
9: Mobile?
7: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
14: Info al 0423 7367.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
19: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan con il brano e il mese, ma che bello, che bello, che bello. E allora adesso è il momento di spalmarvi in velocità l'almanacco di oggi. Questa domenica 27 di settembre i santi sono tantissimi: Vincenzo De Paoli, sacerdote, poi Santi Fidenzio e Terenzio di Todi, San Florenziano, San Sigeberto, Santa Iltrude, vergine, e Sant'Elzeario. Auguri, se vi chiamate in questo modo, se festeggiate il vostro onomastico in questa data, in questa domenica 27 di settembre. Vediamo un po' cosa è successo nel 1822, data 27 di settembre, decifrati i geroglifici. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era rimasta nascosta la storia di una civiltà millenaria. E nel 1822, 200 e passa anni fa, insomma 203 anni fa per essere precisi, venivano decifrati i geroglifici. Nel 1943 iniziavano le quattro giornate di Napoli, esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si sollevò in un grande atto di ribellione che interessò tutte le zone cruciali. Altri fatti degni di nota particolare non vengono segnalati, quindi io direi di andare a fare un valzerino adesso con il gruppo Ruspa e poi andare a vedere quali sono i personaggi famosi che in questa domenica festeggiano il loro compleanno.

Cat, sarebbe il gatto con Walter Giannarelli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, che adesso spara auguri. Vediamo un po', Jovanotti è da ragazzo fortunato, dal titolo di una delle sue canzoni più note, a mattatore di discoteche, ad artisti impegnato nel sociale, insomma chi non conosce Lorenzo Garubini alias Jovanotti. Oggi festeggia il suo compleanno, ma festeggia anche, ricordiamo anche Pier Francesco Pingitore, nativo di Catanzaro, ha iniziato come giornalista di politica e costume, lavorando come caporedattore del settimanale Lo Specchio. Vabbè, chi? Grande talento, insomma, grande patrimonio italiano, Pier Francesco Pingitore. Poi nel 72 anche Gwyneth Paltrow, nativa di Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi, eletta nel 2013 la donna più bella dell'anno. Mi festeggia anche Claudio Gentile, nato a Tripoli, ex calciatore italiano, campione del mondo anche, se non ricordo male, nel 1982 con la nazionale di calcio di Bearzot, no? C'era anche lui. E poi sempre nel mondo del calcio, Er Pupone, l'ottavo re di Roma, Francesco Totti. E che dire di Totti? Si conosce tutto di Totti, anche il gossip di Totti, che è tantissimo. Va bene, auguri anche a voi del popolo dei Sorresini. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere. Il numero è sempre lo stesso, 345 48 45 663.

di Gianmarco Baguti, l'orchestra italiana poteva fare la noia, brava, brava, farla così bene in maniera straordinaria. Bene, amici cari, è giunto il momento per me di salutarvi, di mettere in ordine questo studio che metto sempre sotto sopra, è colpa anche vostra, che siete in tantissimi. Tornerò alla radio, tornerò domani mattina come al solito tra le 6 e le 8, forse le 9 se farò il bravo, più tardi in televisione tra le 13 e le 14 con la signorina Paola per la puntata domenicale dei Vicini di Casa. Vi lascio con Daniele Tarantino.

0: Avete ascoltato Ma che bella domenica!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Sorriso!
8: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso.

0: giovane che mai.
1: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Dalla kermesse del Movimento 5 Stelle Nova in corso a Milano, il leader pentastellato Conte ribadisce la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. A Pontida invece Salvini prova a compattare la Lega. Si vince solo se uniti da nord a sud. Calcio, quinta giornata di Serie A, spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter, giallorossi e nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF. Un solo spray.
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso!
6: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
12: Buona domenica!
1: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano che ci fa partire col giusto piede nella domenica mattina di Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati Roger, la voce del sole, con Dentro di me. E allora buongiorno, buona domenica 20 di settembre a tutti voi. Si parte con Ciao Ciao Domenica in diretta fino alle ore 12 con Giovannino. E allora le vostre richieste, le vostre dediche che la fanno da padrona per le prossime tre ore: 345 48 45 663, oppure vi potete telefonare allo 0423 736680 o 736681 per logicamente andare a richiedere quelli che sono i vostri brani, o magari anche semplicemente andare a fare degli auguri speciali, o che so io, magari andare a fare una sorpresa musicale a qualcuno. Vabbè, vedete voi, comunque fatevi sentire, passiamo la domenica mattina insieme e partiamo così, una bella cumbia, Marco e Alice con Respirare. Vi aspetto con i vostri messaggini, con i vostri buongiorni, ma anche con le vostre telefonate, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, che vi ricordo è presentissima anche sui social, quindi cercateci su Facebook, su Instagram, Radio Sorriso, e mi raccomando, sempre con 3 R.

Marina Giglia e Atos Bassisti con Shusha, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Martino che mi ha richiesto proprio questo bel brano. E poi salutiamo l'amica Raffaella, buongiorno cara Raffaella, buongiorno anche alla mia amica Maria Grazia di Verona, buongiorno a Graziella di San Bonifacio, Andrea di Vicenza, Lucia di Campolongo Maggiore, Venerino da Serea, Paolo, l'amico alpino, Mario da Gazzo Veronese, e poi buongiorno all'amica Fiorella, buongiorno a Luciana, buongiorno a Tatiana da Padova e non solo, anche arriva la buona domenica da parte di Beniamino da Silea, e poi un saluto anche all'amica Claudia dalla provincia di Belluno e all'amica Giuliana da Montichiari. Vado a salutare adesso anche invece l'amica Regina di Badoere con questo bel brano che dedica al marito che la segue dal cielo. Arriva Ruggero Scandiuzzi con Luna d'Agosto, sempre qui su Radio Sorriso.

Daniel Malanotte con questo bel brano, questa bella pizzica dal titolo Marinaio, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno all'amica Giuliana da Montichiari, buongiorno anche a Tatiana dalla provincia di Padova, buongiorno e buona domenica a tutti i sorrisini. Allora buona domenica a te. E adesso invece vado ad accontentare chi mi manda questo bel messaggio. Vediamo se lo ritrovo, se è già scappato. È già scappato? Ma no, dai, eccola qui, l'amico Claudio dalla provincia di Belluno che mi richiede Tra le vigne e il silenzio, Marco Z. Allora, caro Claudio, augurandoti una buona domenica, ti accontento subito. Tra poco poi avremo ancora tanta bella musica, tante belle richieste qui su Radio Sorriso 345 48 45 66 3.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
16: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo le Edizioni Musicali Saproject per questo bel brano, la voce di Pamela, l'orchestra Daniele Cordani con Mojito, un brano che ci riporta direttamente nell'estate che ormai, beh, è finita, si può dire, siamo tornate alla routine di tutti i giorni. Come ogni giusta routine, anche Radio Sorriso, anche se poi in realtà siamo andati avanti per tutta l'estate, noi ogni domenica vi regala proprio queste tre ore dedicate a voi, alle vostre richieste musicali. Allora 345 48 45 663 per mandare un bel messaggino su WhatsApp, se volete, come dico sempre, co-condurre la trasmissione insieme a me mettendoci anche la vostra voce, oppure se volete telefonarmi 0423 736680 o 736681, logicamente questi sono i numeri, le coordinate per contattare Radio Sorriso. Tra poco continuo a leggere i vostri messaggini, intanto però vado ad accontentare chi mi richiede proprio questo bel brano, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Vito, e vado a salutare esattamente l'amica che mi scrive vorrei ascoltare questo brano da Monica e Daniele di Verso Asiago. Un abbraccio, allora ragazzi, buon viaggio e vi accontento immediatamente.

Diana Lanteri, rondine bianca, sempre qui su Radio Sorrise. Vado a salutare l'amica Gabriella da Cittadella. Un abbraccio fortissimo e una buona domenica. Saluto anche l'amica Laura da Cervarese, ciao Laura, e poi anche l'amica Caterina dalla provincia di Udine, una buona domenica anche a te Caterina. Un saluto all'amica Luigina dalla provincia di Treviso e all'amica Sandra da Gemona del Friuli. E poi vado invece direttamente a Roccafranca a salutare gli amici Nazarene e Gabriele, ciao ragazzi. Spero di vedervi presto. Tra l'altro che bella foto che mi avete mandato. Vedo una bella piscina, vedo la cagnolona. Molto bella, devo dire. Allora un abbraccio, una buona domenica a tutti voi, logicamente anche ai vostri ragazzi. E vediamo se riesco a farvi ballare anche questa mattina.

0: sono pronto.
1: Gianni Drudi, l'ultimo clown, edizioni Baracca, che ringraziamo, e questo è l'ultimo brano proprio di Gianni Drudi, molto molto profondo e molto bello. Devo trasferirmi virtualmente a Bologna, dove è stato richiesto dall'amica Tiziana, quindi un grandissimo abbraccio, cara Tiziana, un bacione anche alla Nazarena, però E vedi che sono riuscito a farla ballare, che notte mia, ero sicuro. Va bene, dai, un bacio ragazzi, buona domenica, si continua con la musica, arriva Al Rangone Donne, e al termine di questa prima ora insieme ancora due per richiedere quelli che sono i vostri brani preferiti, quindi 0423 736680 o 736681 per telefonarmi, oppure un bel messaggino su WhatsApp o un messaggio normale, una bella nota vocale su Telegram, 345 48 45 663. E adesso Al Rangone.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni.

0: in causa ritorna alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario 6 Cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Daniele Ferrari Casanova con Il tuo silenzio apre questa seconda ora insieme, sempre qui a Ciao Ciao Domenica. Allora saluto chi mi ha richiesto proprio questo bel brano. Un abbraccio forte, vediamo se recupero il messaggio, però, perché se voi scrivete poi andate su. Allora, vado a salutare esattamente l'amico da Cremona, Leonardo. Un abbraccio forte, buona domenica anche a te, caro Leonardo. Poi vado a salutare anche l'amica Laura da Cervarese. Un saluto ancora. Va invece all'amico Renato che mi manda un bellissimo articolo di 28 km a nuoto sul Garda per beneficenza. Bravi, bravi, complimenti ancora. E un abbraccione, un abbraccio va invece all'amica Lina di Conegliano. Ciao Lina, e si continua anche con la musica, perché vado ad accontentare l'amica Valeria da Treviso che mi richiede Bandoneon a Ravalero, sempre qui su Radio Sorriso.

Paola Fabiani con Amore mio non piangere, sempre qui solito sorriso. Saluto l'amica Adriana dalla provincia di Venezia che mi ha richiesto questo bel brano, e adesso invece arriva il momento di un bel anniversario di matrimonio. Oggi 20 settembre 2026 sono 57 anni di matrimonio degli sposi Santina e Alberto di San Massimo, Verona. Tanti auguri da amici e parenti, una canzone a vostro piacimento, grazie mille da parte di Alberto. Allora auguri, auguri, auguri, complimenti per questo bellissimo traguardo. Vi festeggiamo con il maestro Sandrino Piva e buon anniversario. Subito dopo vado ad accontentare invece l'amica Lucia di Valeggio sul Mincio, che mi scrive: vorrei ascoltare il brano pazzesco Daniela Cavanna e vi auguro una buona giornata. Grazie mille. Allora Lucia, noi ti auguriamo una buona domenica e tra poco sentirai proprio questo bel brano, questa bella novità dell'estate 2026, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Chiara Cavanna con Pazzesco. Ancora un saluto all'amico che ci ha richiesto questo bel brano pazzesco come il pranzo di Radio Sorriso. Eh sì, perché attenzione, arriva il primo pranzo della stagione domenica 4 ottobre. Domenica 4 ottobre saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine per un bellissimo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Tanta allegria, divertimento, musica, buon cibo e tanto ballo, tanto tanto ballo. E allora vi aspettiamo, e vi aspettano anche i nostri ospiti Graziano Cianni e Linda Biscara e Matteo. Ma attenzione, perché ce ne saranno altri che poi vi sveleremo. Menù tutto compreso, pranzo, ballo, divertimento, 42 euro a persona. Sapete che se volete prenotare potete o chiamare il nostro centralore in un area ufficio, quindi 0423 7367, oppure chiamare anche in questo momento qui in diretta a Radio Sorriso, dove Giovannino vi risponde e può inserirvi nella lista magica del pranzo di domenica 4 ottobre. Ma non aspettate troppo, perché i posti sono limitati e allora dobbiamo divertirci tutti insieme in questa bella domenica. Poi lo sapete che abbiamo veramente tanta voglia di rivedervi. Il pranzo è diverso dalle serate estive, è tutto un po' diverso. Il pranzo abbiamo anche più tempo magari per fare una chiacchiera, per vederci, e poi è un bellissimo pomeriggio perché passiamo insieme a ballare e a divertirci. Quindi domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere Tricesimo. Voglio salutare invece adesso Caterina, che dedica a noi di Radio Sorriso questo bel brano. Roberto Tagliani con questa bella begin, chitarra vagabonda, sempre qui. Ciao ciao Domenica, e tra poco vengo a leggere i vostri messaggini.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Sorriso.
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E tra l'altro vado a salutare anche l'amica Martina che mi richiedeva proprio questo bel brano. E poi... E poi vado a salutare invece chi mi ricorda, anche se io l'avevo già visto sulla pagina Facebook, che oggi è una giornata speciale per una grande amica di Radio Sorriso, in realtà una grande artista che ascoltate tantissimo qui in radio, Francesca Mazzucato, che proprio oggi fa il compleanno, quindi tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso. Ma se volete fargli gli auguri, e sono sicuro che poi lei li andrà a leggere, a commentare, a salutare, potete tranquillamente andare sulla nostra pagina Facebook. Sapete che noi abbiamo questi social sempre super attivi, e su Facebook al nome di Radio Sorriso sempre con 3 R potete trovare proprio un post dedicato al compleanno di Francesca Mazzucato e potete tranquillamente fare gli auguri lì sotto. Vado a salutare anche l'amica, gli amici Alessandro e Desi di Mira, che anche loro ci tenevano a fare tanti auguri di buon compleanno, e allora perché non ascoltarla con una bella tarantella dal titolo Taranta Mediterranea.

0: l'orchestra è quella di Luca Bergamini con Ho Camminato, e vado a salutare con questo bel brano esattamente l'amica Paola. Un abbraccio forte, cara Paola, e una buona giornata. Ne approfitto per salutare anche la nostra Luciana di Tessera. Ciao Luciana!
1: Ciao Domenica!
0: E salutiamo anche l'amica Caterina dalla provincia di Venezia. Si continua andando a leggere un bel messaggino. Ciao, desidero sentire Va pensiero, cantato da Titti Bianchi, e dedicarlo a mia moglie Luisa. Grazie mille Gianfranco da Brescia. Allora ti accontento immediatamente con questo bel brano. Subito dopo invece arriverà la bella voce di Francesca Mezzadri con Acqua e Fuoco, e poi si continuerà ancora con tanta bella musica ed entreremo praticamente nella terza ora insieme, ancora con le vostre richieste musicali, i vostri saluti, i vostri compleanni, o magari, che so io, un altro bel anniversario, perché oggi abbiamo festeggiato un 57° di matrimonio, chissà se qualcuno li supera.

ci siamo ascoltati Francesca Mezzadri con questo bel brano dal titolo Acqua e Fuoco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, un bel passo doppio dal titolo Paquito, la voce di Alice Doriano e Alice Band. E così chiudiamo la seconda ora insieme. Tra poco continueremo ancora con le vostre dediche e le vostre richieste, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta, il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 11 e un minuto.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: E operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Rizzi con Una Voce apre questa terza ora insieme. Andiamo a salutare l'amico Tony da Ariano Polesine. Un grande saluto, caro Tony, e una buona giornata. E adesso dobbiamo festeggiare un compleanno molto importante, anche questo, eh? E allora sentiamo chi ci manda il bel messaggio vocale.
1: Ciao Giovanni carissimo, ciao. Buongiorno a voi radioascoltatori di Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Desidero fare tantissimi cari auguri alla piccola Rebecca che oggi compie il suo primo compleanno.
0: Auguri.
1: E vorrei dedicare
0: piccolina
1: a lei la canzone di Gio Valeriani e Sikito, questo meraviglioso ballo di gruppo che balliamo tutti assieme, per cui buon compleanno e buona domenica a tutti voi. Buon ascolto sempre su Radio Sorriso. Ciao Giovanni, un abbraccio a tutti voi.
0: E poi abbiamo deviato sul Cico Cico, ma assolutamente auguroni, auguroni, cara Rebecca, primo anno, che bello, mamma mia. Vabbè, forse il primo anno ancora non tornerei così tanto indietro, ma magari di qualche anno, perché no, eh? Va bene, intanto festeggiamo Rebecca con Gio Valeriani e il Cico Cico.

Nando Savini con la suocera Camilla, signor Giovanni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E con questo brano salutiamo l'amico Gianni da Milano. Poi, buongiorno Sorrisini, è possibile una dedica all'equipaggio del Gran Premio Tazzi Nuvolari ed attualmente due Aliberti Merlo in finale dei vincitori? Con la canzone di Aurora Codazzi e Samuele Varelli, I si fueras tu? Assolutamente sì, allora non si dice in questi casi, ma fatemi sapere. Faccio un buon auspicio, ma fatemi sapere come va questo Gran Premio. Intanto vi dedico proprio questo bel brano.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: È stato indimenticabile Renzo Biondi e vado a salutare chi mi ha richiesto proprio questo bel brano, un grande abbraccio per l'appunto, che è scappato di nuovo, ecco la Graziella. Perché se mi scrivete giustamente per ringraziare della canzone, poi finite sopra, quindi non vi trovo più. Buongiorno giovanino, sono Graziella da San Bonifacio, per piacere vorrei ascoltare questo brano. Ben accontentata e una buona domenica, Graziella, un saluto e grazie mille. Andiamo a sentire Tatiana? Andiamo a sentirla, ma sì, dai. Ciao Tatiana!
1: Buongiorno giovanino,
0: ciao.
1: Sono Tatiana da Padova, mi hai salutato stamattina e ti ringrazio. Volevo chiederti se puoi mettere la canzone Il mio gigante di Marco Negri, e la vorrei dedicare a tutte quelle persone che non ci sono più con noi, che ne conosco abbastanza, e la dedico a tutte le persone che hanno un angelo nel cielo. Ciao, grazie, buona giornata a tutti, un abbraccio.
0: Va bene, allora ti dedico subito Il mio gigante.

0: in Philadelphia con la voce di Raffaele Sono Già Solo e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
15: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1 Edizioni, le edizioni di Radio Sorriso, per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Paola Fabiani con La vita è bella, sempre qui, ciao ciao domenica, ultima mezz'oretta insieme. Vado subito ad accontentare l'amica Laura di Campo d'Arsego. Che ci richiede un bellissimo brano, Le mani addosso, la bella voce di Rossella Ferrari, Monica dell'orchestra Lodigini e Manuela Recchia unite per questo brano, che è sicuramente sempre molto bello e piacevole riascoltare, e poi ha un significato veramente molto molto profondo. Saluto anche l'amico Luigi invece, che vuole ascoltare Madonna Campagnola, Mister Domenico, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 12, con le vostre richieste, i vostri messaggini, quello che facciamo praticamente quasi sempre. Sempre su Radio Sorriso.

Mister Domenico, Madonna Campagnola, sempre qui su Radio Sorriso. Adesso è arrivato il momento invece di festeggiare un bel anniversario. Intanto saluto gli amici di Pellestrina, Giovanni e Rosetta e tutta la compagnia che mi augurano una buona domenica, e poi vado a salutare anche l'amica Fernanda di Badia Polesine che mi richiede un brano di Omar Codazzi. E a proposito di un brano di Omar Codazzi, dobbiamo festeggiare un bel anniversario. Oggi è il nostro anniversario di matrimonio, così mi scrive l'amica Assunta da Brogliano, 50 anni insieme, mi dedico la canzone La Zanzara di Omar Codazzi. L'abbraccio Assunta da Brogliano, mi fate tanta compagnia. La Zanzara, capito? È particolare, perché di solito uno dice 50 primavera, altri brani dedicati a La Zanzara, vabbè, ognuno ha il suo significato. Io ve la dedico, vi faccio anche tantissimi auguri e complimenti per questo bel anniversario e questo bel traguardo che avete raggiunto insieme. Sapere il trucco, bisognerebbe sapere il trucco, vabbè dai. E tra poco abbiamo anche un bel compleanno, ma quante cose.

La voce di Mary Merolla, orchestra Paolo Bagnasco, ciao ciao, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci porta praticamente in fondo a queste tre belle ore passate insieme. Saluto l'amica Maria dalla provincia di Udine e non solo, vado a salutare Anna di Fontana di Villorba. Ciao Anna, non riesco ad accontentarti, però ti mando comunque un saluto e ti auguro una buona domenica. Buongiorno, vorrei fare tanti auguri a Pia per i suoi 75 anni, dai figli Mauro e Mariolina, dai nipoti Daniele, Chiara, Alessia e Giaia e dai pronipoti Nicolò, Edoardo, Aurora, Tommaso, Sergio, eccetera eccetera. E un augurio grandissimo quindi a Pia di Pradamano. Pia, auguri, auguroni anche da parte nostra, assolutamente un bacione fortissimo e auguroni, perché cioè, come dire, noi ti vogliamo festeggiare, ti festeggiamo con un bel brano, esattamente Il Pastore Solitario, Battistella, e logicamente chiudiamo anche queste tre belle ore ringraziandovi e ricordandovi poi l'appuntamento in mia compagnia martedì a partire dalle ore 8. Un saluto anche a chi mi scrive poi della festa della zucca, io ve lo ricordo al volo, il 2 ottobre siamo in questo bellissimo evento che ci vede per il secondo anno protagonisti proprio con Il Sorriso in Piazza, la 31esima sagra della zucca a Caorera di Setteville, provincia di Belluno. Tra l'altro apriremo proprio la sagra con la prima serata, quindi un onore immenso poter tornare e quindi vi aspettiamo ben volentieri e numerosi per divertirvi insieme a noi, ma soprattutto per mangiare anche molto bene. Buona domenica, buon pranzo, buon proseguimento, tra poco arriva Elisa e adesso Il Pastore Solitario. Ciao!

0: Avete ascoltato Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto, e ci fidanziamo.
1: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals per un domani senza Alzheimer.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 12 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
11: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Una buona giornata da Mattia Venini. Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai concittadini in Israele. Trump è rientrato in anticipo a Washington dalla residenza di Camp David. Nuova tornata elettorale in Germania, due settimane dal trionfo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Voto cruciale per Merz e la CDU. In caso di debacle, il cancelliere potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, dopo il pari tra Roma e Inter, la vittoria della Lazio a Venezia, si completa oggi il quadro della quinta giornata di Serie A con le ultime 5 partite. Si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
18: E per il gas?
17: Ottima!
18: Internet?
17: Ottima!
18: Mobile?
17: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
4: Sorriso!
19: È il momento di...
20: Viaggiando controvento!
19: Viaggiando controvento!

Gonnella, buona domenica a tutti quanti, pronti per partire per questo viaggio meraviglioso con me, Elisa? Io spero di sì, spero che ci siate in tantissimi. 345 48 45 663 se volete passare per un saluto, dirmi ciao Elisa, ci sono, ciao Elisa, sto pranzando, ciao Elisa, sono già al dolce, buon pranzo, se, soprattutto se siete in famiglia, se siete in un momento di convivialità. E partiamo subito, il nostro viaggio parte da Bobbio, siamo in provincia di Piacenza, siamo in Val Trebbia, in Emilia Romagna. È un territorio molto bello perché è abitato fin dal tempo dei tempi, potrei dire io, abitato fin dal Neolitico, è diventato romano nel 14 a.C. e poi pian piano si è formato un borgo fortificato, il famoso Castrum Bobbium. La storia però si identifica e va in parallelo con quella dell'abbazia di San Colombano, che è stata fondata nel 614. Siamo nel 2020 quando Bobbio è stato eletto come uno dei borghi più belli d'Italia, è stato insignito anche della bandiera arancione del Touring Club Italiano, quindi un luogo sicuramente da visitare, molto interessante dal punto di vista storico, dal punto di vista artistico, dal punto di vista anche religioso, grazie all'abbazia che abbiamo appena citato. Siete mai stati da queste parti o ci ascoltate magari in streaming da qualche paese vicino? 345 48 45 663. Adesso Mirko Puzzu con Soledad, un bel paso doble per voi.

ci sarò, eh sì, ci siamo anche questa domenica e siamo questa volta a Bobbio in Emilia Romagna. Ponte Gobbo, come citato, è un ponte che è uno dei più visitati, uno dei più particolari che abbiamo, perché poi permette di accedere a questo che è uno dei borghi più belli d'Italia. Si passa sopra il fiume Trebbia. Il ponte ha questo nome particolare, si chiama Ponte Gobbo perché non è piano, è un po' irregolare, e lungo il percorso troviamo 11 arcate che costituiscono proprio questo ponte. Ecco qui la caratteristica. Come tantissimi ponti è chiamato anche quello del diavolo, perché c'è una leggenda che dice che questo ponte venne creato dal diavolo in persona per spaventare i monaci che stavano nell'abbazia di San Colombano, che poi andremo a visitare virtualmente. Perché? Perché il diavolo non voleva che questi monaci riuscissero ad attraversare il fiume. Sempre più studiosi invece ritengono che il ponte si vede, che è quello che si vede nel quadro, nel dipinto della Gioconda, sia in realtà proprio il ponte di Bobbio. Non abbiamo chiaramente la certezza matematica, sapete che ci sono tanti studi, tante ipotesi, tuttavia pare che questa sia abbastanza accreditata, magari il tempo ce ne darà conferma. Io vi ho parlato dell'abbazia di San Colombano, luogo importantissimo dal punto di vista storico e dal punto di vista religioso, quindi fra poco andiamo a conoscere meglio questa abbazia.

E Tita Kaminska con Canta più forte. Allora siamo a Bobbio, l'importanza sicuramente dell'abbazia di San Colombano è conosciuta da molti, quindi vale la pena di raccontare un po' la storia. Nel 612 arriva a Pavia, che era la capitale del regno longobardo, San Colombano. San Colombano è un monaco che in realtà, nonostante il nome, arriva dall'Irlanda. Dal 591 il re dei Longobardi, che si chiamava Agilulfo, sposa una donna cattolica, Teodolinda, che insieme a San Colombano riuscirono a convertire. Il re si converte e diventa cattolico. Agilulfo e Teodolinda, abbiamo diversi reperti longobardi, anche in Friuli Venezia Giulia per esempio, e anche in Lombardia, quindi sono dei personaggi che sono noti nella zona nord-centro, in questo caso Italia. Il re però voleva la conversione anche di tutti i suoi sudditi, non soltanto di Agilulfo, e quindi ha donato a San Colombano una chiesa in rovina in una terra devastata, ovvero Ebovium, che è l'attuale Bobbio. Tra l'altro, nel 614 San Colombano e tutti i monaci iniziano la costruzione di questa che divenne uno dei centri culturali, uno dei centri religiosi più importanti d'Europa, soprattutto perché da quelle parti c'è una biblioteca molto bella che è fondata ed è raccoglie tantissimi manoscritti che San Colombano aveva portato dall'Irlanda. Quindi parliamo non di una leggenda, ma di una storia vera. E a proposito di biblioteca, di libreria, di luogo meraviglioso che custodisce questi manoscritti di valore inestimabile che ci raccontano tutte queste storie, fra pochissimo andiamo a visitare questo bellissimo scriptorium che fa parte sempre dell'abbazia di San Colombano. Ma fra poco, tempo di una musica, di una canzone, Ilaria Cenciarini.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.

bassisti Libertango, Astor Piazzolla in origine. Allora, siamo all'abbazia di San Colombano. Nel 982 nasce lo scriptorium, che è praticamente la biblioteca, custodiva oltre 700 codici miniati. Era il maggior centro di produzione libraria in Italia, proprio qui a Bobbio, e tra le opere c'erano dei testi importanti, quelli di Plauto, di Virgilio, di Terenzio, di Ovidio, di Cicerone, di Seneca, di tutti questi autori romani. Bisogna ricordare che la regola dell'ordine colombano prevedeva per i monaci la lettura e la scrittura. Quindi, mentre i benedettini hanno ora et labora, quindi prega e lavora, loro pregavano, ma si dedicavano moltissimo alla lettura e alla scrittura. Ecco perché abbiamo tutti questi codici miniati. La biblioteca si è dispersa poi nel corso dei secoli. Oggi è divisa tra le raccolte vaticane, la Biblioteca Nazionale di Torino, quella ambrosiana di Milano, però il complesso di San Colombano c'è ancora, è formato da questa chiesa, c'è il chiostro con il museo della città, ci sono i giardini interni, c'è il museo dell'abbazia, c'è la zona dell'antico scriptorium, ci sono chiaramente dei libri, ci sono comunque delle reminiscenze, anche se la maggior parte è stata portata altrove, e poi c'è tutto il porticato con il giardino. Quindi è un luogo davvero molto interessante, davvero molto bello, con edifici che sono pubblici, altri che sono invece sono diventati privati nel corso dei secoli, però è un luogo sicuramente da visitare. Una cosa certa è che la basilica è il luogo più importante dove si raccolgono davvero degli importanti reperti, e quindi fra poco affrontiamo anche questa tematica.

Siamo sempre a Bobbio e dove c'è la Basilica, che è il luogo più importante di tutto il complesso dell'Abbazia di San Colombano. L'interno a queste tre navate ospita degli affreschi di Bernardino Lanzani, che sono ispirati chiaramente ad episodi religiosi della Bibbia, del Vangelo. Abbiamo delle citazioni delle Sacre Scritture, partendo dal versetto di secondo Giovanni, che dice: lo spirito che dà la vita alla carne non giova a nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita, cioè l'importanza della vita ultraterrena, l'importanza dell'anima, dello spirito. Questo è quello che ci dice. Da non perdere all'interno di questa basilica è il fonte battesimale. Parliamo di un fonte battesimale molto antico, del IX secolo. Siamo nella navata sinistra. Abbiamo un pavimento a mosaico, quindi abbiamo, diciamo, un luogo importante dal punto di vista storico, artistico, religioso, un luogo che vale la pena di essere visto sicuramente. E tra l'altro, noi abbiamo parlato tanto di San Colombano, abbiamo parlato della storia, abbiamo detto che San Colombano è dall'Irlanda arrivato in Italia c'erano i Longobardi, re Agilulfo e Teodolinda, che tutti e due sono diventati uno. Agilulfo è diventato cattolico, Teodolinda lo era già, che era la sposa, la regina, voleva che i sudditi diventassero cattolici. Qui c'è la basilica realizzata per San Colombano e qui abbiamo anche il sarcofago di San Colombano, è al centro della cripta, è un luogo importante, è un luogo di culto e è un luogo che testimonia tutta la storia che io vi ho raccontato. Adesso Manuel Malanotte con Viaggio, come il nostro viaggio, viaggiamo controvento sempre.

Roberto Scaglioni con la bandana su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mamma mia, che bellissimo giro che abbiamo fatto a Bobbio, uno dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo raccontato la storia, abbiamo raccontato le peculiarità, abbiamo raccontato del ponte con la sua leggenda, dell'abbazia di San Colombano con tutte le sue parti, dello scriptorium che era uno dei più importanti in Italia, in Europa anzi, quindi davvero un luogo di grande rilevanza. E così abbiamo finito e terminato anche la primissima ora insieme. La prossima ora cambiamo luogo, cambiamo e andiamo questa volta in Friuli Venezia Giulia a Verzenis, altro luogo interessante dal punto di vista naturalistico, visto che ci avviciniamo al periodo del foliage, il periodo autunnale. E poi attenzione, perché ci sarà spazio anche per la ricetta della domenica, tempo in questo caso di frutta, o meglio tempo di marmellate, quindi sicuramente realizzeremo anche questo. Mister Domenico adesso con Bugiarda e Crudele, io vi aspetto qui fra poco.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenza.

0: tendenze della tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Sono le 13 e 4 minuti.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sorriso!
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Francesca Mazzucato con Rumore, questa è la canzone che apre la nostra seconda ora di Viaggiando Controvento, il disco del mese di Radio Sorriso. Siamo a Verzenis questa volta, siamo in Friuli Venezia Giulia, un comune che ha pochi abitanti, la sede comunale si trova in una frazione che è quella di Chiaulis, l'etimologia però Verzenis è incerta. C'è chi dice ma deriva da Verza, da Gnaus, Verzegnaus, cioè rape nella zona del Carnico, altre derivazioni fanno riferimento al colore verde. Perché? Perché abbiamo una vegetazione molto importante, molto presente in questo comune. È uno dei 28 comuni della Carnia in territorio montano, quindi qui la natura fa da padrona. Quale luogo migliore per concedersi magari una bella passeggiata guardando le foglie che cominciano a cadere, guardando le foglie che cominciano a colorarsi d'autunno? Verzenis sicuramente ci offre tutto questo scenario, ma poco distante c'è un lago artificiale che è l'ideale per dedicare un po' di tempo al relax, allo spazio, alla meditazione, alla natura.

Marco e Alice vogliono andare in Brasile. No, no, a me basterebbe andare in qualche luogo tipo a Verzegnis, perché no? Poco distante c'è un bellissimo lago artificiale, l'ideale per concedersi quella gita fuori porta. Si chiama Sella Kianzutan, ambiente di grande suggestione paesaggistica. È possibile visitare anche le cave di marmo rosso, dove è stato realizzato un progetto di archeologia molto importante, archeologia industriale, per il recupero proprio di tutta la zona limitrofa. Merita una visita anche la Pieve di San Martino, dove ci sono degli arredi, degli affreschi settecenteschi. Come vedete è un luogo variegato, un luogo dove si sta bene, dove ci sono tantissime cose da vedere, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Adesso Danilo Ponti Band con Acrobata, una bella polca, bella allegra.

Stiamo parlando di Verzegnis, luogo che è balzato alla mente e alle orecchie delle persone anche grazie dei fatti accaduti nell'inverno del 1878, dove una ragazza del luogo, una certa Margherita Vidusson, manifestò di essere posseduta dal demonio e quindi qui diede vita ad un'epidemia che coinvolse altre 24 ragazze e anche un carabiniere. Tutte queste indemoniate, secondo questa leggenda, adesso vi racconto le cose che ci riportano i documenti. Verzegnis, l'abbiamo detto, un posto importante dal punto di vista naturalistico, molto bello, anche con questo lago artificiale che si trova proprio a pochi passi nello stesso comune, che è il comune di Chiaulis, però diciamo che questi fatti sono stati riportati all'epoca in tutti i giornali. E quindi raccontiamo la storia anche sotto questo punto di vista. 1878, questa ragazza, una tale Margherita Vidusson, manifesta di essere posseduta. E diventa un'epidemia perché coinvolge altre 24 ragazze e un carabiniere. Tutti urlavano, bestemmiavano, anche in lingue sconosciute, si trovavano dotate di una forza sovrumana. Tutto finì però con l'intervento di un medico udinese, Giuseppe Chiappolino. Di questi avvenimenti strani, se vogliamo, misteriosi, da film, ne parla un romanzo di Pietro Spirito che si chiama Le Indemoniate di Verzegnis, e da qui è nato anche uno spettacolo teatrale, una pièce teatrale che si chiama Indemoniate, a firma di Giuliano Musso e Carlo Tolazzi, che portano in giro proprio questo spettacolo che parla di un aspetto riportato da alcuni documenti, quindi qualcosa di interessante che lega storia e arte, letteratura, perché no? Oh, Marco Dazzi, adesso con Finché Vivrò, voi tirate fuori carta e penna che fra poco facciamo la marmellata di prugne, però al forno, niente pentole questa volta.

0: State ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: E operatore hai per la luce?
2: Ottima!
4: E per il gas?
2: Ottima!
4: Internet?
2: Ottima!
4: Mobile?
2: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Al Gran Gala delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Marco Zeta viene a vedere il mio puntini paese qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Marmellata di prugne fatta al forno, siamo pronti con carta e penna, gli ingredienti sono pochi, è molto facile il procedimento, la stagione è giusta perché se andiamo anche dal fruttivendolo troviamo proprio le prugne come alimento meraviglioso del territorio e anche del periodo. Ci servono 2,5 kg di prugne. Se avete l'albero, meglio, che bello. 700 g di zucchero e un po' di cannella in polvere, diamo un po' quel pizzicorio buono. Quindi 2,5 kg di prugne, 700 g di zucchero, un po' di cannella in polvere. Questi sono tutti gli ingredienti per questa marmellata golosa. Adesso vi spiego come fare.

Matteo Bensi con Ponte di Ferro. Allora, pronti per la marmellata di prugne fatta al forno? 2,5 kg di prugne, 700 g di zucchero, cannella in polvere, questi sono gli ingredienti. Prendiamo i 2,5 kg di prugne, le laviamo bene, togliamo il nocciolo e le tagliamo a pezzi. Lasciamo la buccia, non c'è pericolo, non c'è problema, anzi. Ci occorrono 2,5 kg, l'ho detto, di prugne già pulite. Sistemiamo questa frutta in una terrina, 2,5 kg di prugne senza l'osso, d'accordo? Sistemiamo la frutta in una terrina bella capiente, aggiungiamo 700 g di zucchero e amalgamiamo bene tutto. Questo composto lo versiamo in una teglia da forno bella grande e, se ci piace l'aroma, ma io direi di sì, che gli dà quel qualcosa in più, qualcosa di diverso, ci mettiamo anche la cannella in polvere. Adesso lasciamo cuocere, non c'è bisogno di mescolare, però ci vuole un po' di tempo, 90 minuti a 220 gradi. Trascorsi questi 90 minuti, la marmellata è praticamente pronta. A questo punto versiamo il composto ancora bello bollente nei vasetti, li chiudiamo, li rovesciamo chiaramente a testa in giù, dobbiamo fare il famoso sottovuoto. Dovete usare dei vasetti nuovi, puliti, sterilizzati, però il coperchio deve essere nuovo, mi raccomando, altrimenti non va bene. Terminato questo, fatto raffreddare tutto, una bella fetta di pane con un po' di burro, ci mettete la marmellata e voilà, al bacio. Ma si può fare anche una crostata, perché no? Poi gli usi sono tantissimi per queste marmellate golose, ma l'avete fatta in casa.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Marco il Clan con Ti voglio bene. Siamo arrivati alla fine anche della nostra puntata e della nostra settimana. Io vi auguro un buon proseguimento. Ci risentiamo la settimana prossima con Zona Cinema, Viaggiando contro vento, insomma con tutte le nostre retrasmissioni come di consueto. Vi auguro un buon proseguimento, una buona serata, fate i bravi, mi raccomando, e soprattutto se avete la possibilità viaggiate, andate a vedere i luoghi che vi consigliamo, vi suggeriamo, fate le ricette. Se qualcuno fa la marmellata di prugne fatta al forno e vuole passare qui a portare, la ben venga, la farò anch'io questo weekend, quasi quasi adesso torno a casa e mi metto a fare una bella marmellata di prugne visto che ne ho un po'. Grazie a tutti, ciao.

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Sono le 14 e 4 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
14: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1 e 05. 36 mesi, 30.000 km.

0: chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sorriso.
3: È il momento di Fortemente Domenica.
4: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buona domenica pomeriggio a tutti da Claudio Prosperi in questa ultima domenica dell'estate 2026. Grazie a voi di esserci e per stare insieme, per condividere piacevolmente questo pomeriggio di festa in questa domenica 20 settembre. Bene. E naturalmente con il nostro pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. E come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabile e doveroso, naturalmente vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon pomeriggio di festa, cari ragazzi. Tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente con il sorriso per essere e per restare sempre più giovani che mai. Partiamo subito con un flash da Firenze, dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Si sta giocando Fiorentina-Napoli, siamo al 77esimo e siamo sull'1-1. Intanto alla Franco Bagutti Band, le voci di Simone e Martina, con Il nostro cuore non ha età. Buona domenica.

festa, cari ragazzi, da trascorrere, da condividere insieme con Fortemente Domenica a Radio Sorriso. Grazie di esserci. Ben trovati tutti da Claudio Prospero. Subito in Austria si sta correndo il Gran Premio d'Austria di MotoGP, al comando Jorge Martin, su Aprilia, tallonato dalla KTM di Pedro Acosta, in terza posizione l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, per quanto riguarda dunque le primissime posizioni. Andiamo a Firenze, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Subito in vantaggio il Napoli con Gilmour al 23esimo, il pareggio di Jimenez al 51esimo. Parziale dunque 1-1. Con Alessandro Ruggero, il Fox, un Saxe in blu.

Sonia Mori. Sonia Mori al settimo cielo. Torniamo in Austria. Mancano 16 giri al termine del Gran Premio d'Austria di MotoGP. C'è stato il sorpasso di Acosta su Martin, continua ad allungare Acosta 6 decimi su Martin e un secondo e 7 su Bezzecchi. Lo spagnolo deve stare attento a non commettere errori come ieri nella gara sprint. C'è in palio la prima vittoria in carriera. E c'è la caduta per Alex Marquez che era tredicesimo. 89esimo invece a Firenze lo stadio Artemio Franchi. Scatta ora il 90esimo, attendiamo dunque il recupero 1-1 tra Fiorentina e Napoli nella partita dell'ora di pranzo. Dani alla Danimos Band, la cumbia, il gladiatore.

Torniamo a Firenze, si sta giocando il quarto dei 5 minuti di recupero, sempre 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Andiamo adesso invece con la MotoGP, il Gran Premio d'Austria a Costa Allunga. Dunque, a Costa Allunga, Martin non si arrende e torna a 7 decimi dal leader della corsa. Decisiva ora l'usura delle gomme. Tutti i piloti sono in pista con gomme medie. Sin qui è caduto il solo Alex Marquez quando mancano 12 giri al termine. La Kizomba con Michael Diaz, giorno per giorno.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
14: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Sorriso.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Elena Cammarone con Sei tutto.

Torniamo in Austria per il Gran Premio d'Austria di MotoGP, 5 giri al termine, al comando Pedro Acosta su KTM, 9 decimi di vantaggio sulla Aprilia di Jorge Martine, un secondo e tre sull'altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Per quanto riguarda invece la partita dell'ora di pranzo in Serie A, è terminata sull'1-1 tra Fiorentina e Napoli. Noi dalle 15 seguiremo poi con aggiornamenti da studio le due partite in programma questo pomeriggio, Frosinone Como e Parma Genoa, e un occhio di riguardo lo riserveremo anche per la Serie B, oggi il derby tutto Veneto tra Verona e Vicenza. E adesso in Lambretta, vai la Mazzurca!

Voilà, benissimo, la mazurka in Lambretta. Buon pomeriggio di festa, cari sorrisini, a tutti voi da Claudio Prospero e tutta la musica da ballo, assolutamente sì, sempre con il sorriso. Per quanto riguarda le vostre scelte musicali, naturalmente protagonisti attraverso la nostra linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica con il 345 48 45 66 3. E qui ritroviamo Beatrice Orrigo con l'orchestra del cuore di Gigi Chiappin, un balzerone, il tutto, cari ragazzi, per un filino.

conquista la prima vittoria in carriera davanti a Jorge Martin e a Bezzecchi, a Marco Bezzecchi. Pedro Acosta su KTM, poi sul podio anche Jorge Martin in ritardo di un secondo, e poi su Aprilia e l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi con un ritardo di un secondo e due. La nuova classifica generale del mondiale è al comando Jorge Martin su Aprilia 306 punti, poi il secondo posto Marc Márquez su Ducati 294, in terza posizione Marco Bezzecchi su Aprilia con 264 punti. Ed è tutto per quanto riguarda la moto GP per il Gran Premio d'Austria di oggi, dopo ovviamente la Serie A e la Serie B. Per un'ora d'amore.

Fiorentina e Andrea Fiorentini per un'ora d'amore. Saluto Bruna in quella di Castelfranco, buona compagnia, Giardino Fiorito e la tradizione Baiardi, eccolo in arrivo poi da Castelfranco a Salizzole, salutando Carlo, mi richiedi a scelto un brano con Ornella Nicolini, subito dopo la baciata Non ti scordar mai di me.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
5: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Sorriso.
11: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Sono le 15 e 4 minuti.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli in negozio, tane tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: E operatore hai per la luce?
17: Ottima.
18: E per il gas?
17: Ottima.

0: Optima.
1: Internet?
0: Optima.
1: Mobile?
0: Indovina?
1: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
0: Davvero!

bene bene, buona continuazione di pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, fortemente domenica, il pomeriggio dei Dì di Festa Radio Sorriso. Per quanto riguarda le vostre selezioni musicali, lo 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Vediamo dunque un flash subito dai campi di gioco in Serie A. Siamo al terzo, Frosinone Como 0-0, mentre a Parma al Tardini siamo al settimo, 0-0 tra Parma e Genoa. Mentre al Bentegodi di Verona in Serie B, il derby tra Verona e Vicenza, siamo al sesto minuto e siamo sullo 0-0. Il tango insieme a Michele Rodella, intanto.

Andrea, il mago Deda, It's Magic. Ciao Andrea, buona domenica a te, buon tutto. E naturalmente sempre con il sorriso, un abbraccione. Un valzer lento, ragazzi, con Rossella Ferrari e i suoi Casanova, non è tardi.

Per ricominciare, Rosella Ferrari con i suoi Casanova. Bene, bene, bene, cari sorrisini. Gli amici del gruppo Folk El Canfin, papaveri e papere, vi ricordo che con il mio fratellone Vittorio del Canfin, se lo gradite, vi do appuntamento domani sera, lunedì 21 settembre, dalle 20:30 a Gentile Richiesta, Sorriso TV, il sorriso che conquista. L'appuntamento per domani sera dalle 20:30. Papaveri e papere.

un flash dallo stadio Stirpe di Frosinone con il Frosinone in vantaggio. Proprio in questo istante la rete di calo parziale, quindi Frosinone 1 Como 0, mentre tra Parma e Genoa siamo sullo 0-0, e così pure in Serie B il derby tra Verona e Vicenza 0-0. Il saluto a Laura in quella di Cittadella, Ruggero Scandiuzzi, sei speciale.

Salutiamo Gianni in quella di Conselve. C'è un altro Gianni protagonista, Gianni Dego, non mi dimenticherai. Poi andiamo in quella di Gemona del Friuli, salutando Maria Consuelo. Subito dopo a seguire protagonista Omar Codazzi, le canzoni di una volta.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

Gigio Valentino, gli occhi verdi dell'amore. Le 15:39, una buona continuazione di pomeriggio a tutti voi. Torniamo per un flash sui campi di gioco in Serie A. Alla 34esimo Frosinone sempre in vantaggio 1-0 sulla Como. Siamo 4 minuti più avanti al Tardini, 0-0 tra Parma e Genoa. In Serie B il derby tra Verona e Vicenza è sempre fermo sullo 0-0. E si prosegue con Patrizia, oltre poi il saluto a Giampaolo di Verona, poi da Verona invece a Brescia, andando a salutare Franco, subito dopo con Le colline sono in fiore, Sabrina Salvestrin.

Le colline sono in fiore, Sabrina Salvestrin, allo stadio Tardini, il Parma in vantaggio con Romero, parziale dunque, siamo già nel primo minuto di recupero, parziale Parma 1-0. Arriva

È iniziato il secondo dei 4 minuti di recupero con il Frosinone in vantaggio sulla Como per 1-0. Siamo all'intervallo al Bentegodi in Serie B con il derby tra Verona e Vicenza fermo sullo 0-0. Ci risentiamo naturalmente per i secondi tempi. Torna la cumbia con i Rudigini e le nuove

con me, con i Rudigini, il Ciazza, Doriano e Alice Band ad accompagnarci all'appunto ora con Aranciaccia.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
4: E anche quest'anno esageriamo!
3: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
4: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
3: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
4: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro.

0: aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67. AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
7: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sorriso!
4: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Roberto Tomasi, con questo mix di Begin, Tu e così sia e Respiro. Siamo al quinto della ripresa, la Tardini, il Parma in vantaggio sul Genoa per 1-0, ancora nell'intervallo invece Frosinone, Como.

alle signore. È iniziato il secondo tempo anche di Frosinone Como e il primo tempo era terminato con il Frosinone in vantaggio sul Como per 2-0, perché c'è stata la rete di Shevardnadze in pieno recupero al terzo minuto di recupero. Parziali dunque Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 1-0. E in Serie B sempre 0-0 tra Verona e Vicenza. E in questo 20 settembre festeggia il compleanno Francesca Mazzuccato. Tanti auguri Francesca, tanti auguri Franci. Buon compleanno, buona vita, buona musica sempre. Augurissimi da tutti noi. Sono tua.

Mazzucato. A Marostica per salutare Vilma insieme con Marco Z ballavi scalza. Poi da Marostica a Treviso il saluto a Valeria con Pietro Galassi, Manolo e Matteo e una bella sinfonia d'amore.

Una sinfonia d'amore. Andiamo subito al Bentegodi. Qualche minuto fa il Vicenza è passato in vantaggio con Rauti. Il parziale dunque nel derby veneto in Serie B: Verona 0 Vicenza 1. Siamo adesso al 65esimo. Siamo dunque alla metà, siamo alla metà del secondo tempo. Per quanto riguarda invece la Serie A, 60esimo Frosinone 2 Como 0, molto più avanti al Tardini, siamo al 67esimo con il Parma in vantaggio 1-0 sul Genoa. Vediamo se ci sono aggiornamenti ancora da Verona. C'è una segnalazione, daremo eventualmente allora al lead, lo daremo tra poco. Intanto vado in quella di Brescia a salutare Nazarena e Gabriele, un abbraccione anche a voi e buona compagnia naturalmente, sempre sempre sempre con il sorriso. Protagonista Moreno, il biondo Moreno Confeconi, il biondo ti ballo dentro. A Moreno Conficoni insieme a Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli e Mauro Ferrara consegneremo i premi alla carriera in occasione della 18esima edizione della Gran Galà delle Orchestre. Ricordo, in programma giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Le prevendite sono apertissime, se entrate nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi troverete tutte le informazioni al riguardo. Tanti gli artisti, graditissimi ospiti che si esibiranno sempre rigorosamente dal vivo con hit italiane ed internazionali accompagnate dall'orchestra di Maurizio Medeo. E in coppia poi nella seconda parte canteranno Michael Diaz con Maurizio Medeo, Marco Iñagara con Daniela Cavanna, Michele Ranieri con Elena Cammarone, Manuela Recchia con Gabriele dei Filadelfia, Marilisa Maniero e Marco Negri con Fabio Corazza. Saranno inoltre con noi questo giovane fisarmonicista dalla Calabria, Giovanni Scino, e ancora Alvio ed Elena, il gruppo folk El Confin e il principe Paolino, per una grande 18esima edizione della Gran Galà delle Orchestre. Giovedì 29 ottobre, Teatro da Ponte, Bassano del Grappa. Ogni mattina.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Un pennarello indelebile! Cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
12: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
5: Sorriso.
6: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con l'amore che c'è in me, Lillo Baroni. Le 16:40 nel nostro finale insieme, cari ragazzi, andiamo subito al Bentegodi perché l'Hellas ha ribaltato la situazione dall'1-0, nel giro di un paio di minuti si è portato sul 2-1. Con le reti, con la doppietta di Mosquera nel giro di due minuti, al 74esimo e al 76esimo. Si gioca adesso il 79esimo, dunque con il parziale di Verona 2, Vicenza 1. In Serie B il Genoa era pervenuto al pareggio con Osmaic e qualche istante fa, era il 70esimo, qualche istante fa, dopo 10 minuti, Alchemist ha riportato in vantaggio il Parma, parziale dunque all'81esimo, 9 al termine più recupero, Parma 2, Genoa 1. Mentre nell'altra partita di questo pomeriggio il Frosinone in vantaggio sul Como per 2-0. La Chisomba nel nostro finale insieme con Matteo Tarantino.

Cari ragazzi, venerdì 2 ottobre a Caurera di Setteville, Belluno, una serata di magico ballo nel contesto della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e soprattutto la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Insieme con Iris, Giovannino ed Alex, insieme ai ballerini della scuola Prestige di Vigo d'Arzare, il Sorriso in piazza venerdì 2 ottobre presso gli impianti della Proloco di Caurera di Setteville, Belluno. L'ingresso è libero, tutte le info come sempre nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi. Venerdì 2 ottobre a Caurera di Setteville con il Sorriso in piazza e una baciata ghiacciata, Alex.

Tanghero, Massimo Castellina, non ci sono aggiornamenti dai campi di gioco, attendiamo i finali. Prima di salutarci, Fabio Corazza, la Kizomba, bailando col sorriso, vai!

0: La Kizomba con Fabio Corazza, Bailando. Allora siamo in dirittura d'arrivo, cari sorrisini, per quanto riguarda il derby veneto, e siamo in pieno recupero. Sta terminando anche il quarto minuto di recupero. Il Verona sta vincendo sul Vicenza per 2-1. Attendiamo il finale. Andiamo invece in Serie A, siamo all'89esimo allo stadio Stirpe, Frosinone in vantaggio sulla Como per 2-0, in pieno recupero al Tardini, il Parma sta vincendo sul Genoa per 2-1, 6 minuti di recupero, mancano 30 secondi. Andiamo invece in Serie B con il finale, proprio in questo istante, nel derby veneto il Verona ha battuto il Vicenza per 2-1. Attendiamo adesso, ed è arrivato il finale in Serie A dallo stadio Tardini con il Parma che ha battuto il Genoa per 2-1. Si sta giocando, è iniziato un po' tardi, Frosinone che sta vincendo comunque sul Como per 2-0, si sta giocando il 90esimo e ovviamente ci sono i minuti di recupero. Nel recupero e ne battutaccio la signora Carlotta, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio di festa, cara.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Mi recupera, signor Claudio, come un
0: no,
1: pescatore che aggancia all'amo un luccio.
0: Un luccio, beh, bene. Lei come la sta?
1: Io bene.
0: Sì.
1: Reduce da feste, feste.
0: Va bene, ragazzi.
1: È fine settimana per tutti.
0: Esatto. Però lei adesso è qui con il settimo tramonto e sino alle 19 con il nostro pubblico.
1: Sì, ce la chiacchieriamo, signor Claudio.
0: Bene.
1: Perché guardi, non vado ad elencarle per tutto quanto, che sì, insomma, siamo agli sgocci.
0: Certo.
1: Parliamo di mezze figuracce.
0: Mezze. Però. Le altre mezze prossimamente.
1: L'altra metà è cosa buona.
0: Ok.
1: Mezze figuracce. Poi la spiego un po' meglio perché c'è una storia sotto.
0: Partendo lei da una storia. Va bene. Sarò curioso.
1: Da una di quelle che vengono definite le cicciate.
0: Le cicciate. Va bene. Sarò curioso.
1: Diciamo, sono delle...
0: O meglio, saremo curiosi di.
1: Certo. Perché si parte tutto da una delle gaffe del signor Ciccio.
0: Per quello le pensa.
1: Sì, sono talmente rinomate che i suoi amici hanno coniato questo neologismo, la cicciata.
0: Partendo allora da una figuraccia, lei prende ad esempio Francesco e da lì poi.
1: E da lì poi passiamo due ore a parlare, perché tutti noi nel nostro piccolo.
0: Ne abbiamo fatte. Vabbè. Allora, curioso di sentirla. Bene, noi cari sorrisini, ci salutiamo con Mary Rinaldi, con un meneito orientale. Grazie a tutti per aver condiviso questo pomeriggio di festa insieme. Ci risentiamo domani dalle 14 e partiremo con una nuova settimana di viaggi musicali a Radio Sorriso con Oltre il Liscio. Grazie a tutti, buona serata di festa, buona vita sempre, a domani.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e 6 minuti.
3: È il momento di Settimo Tramonto.
4: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ci apprestiamo a rilassarci, a fare la nostra chiacchierata della domenica tardo pomeriggio, il nostro aperitivo su Radio Sorriso in compagnia di Carlotta. Fino alle 19 si ammira il settimo tramonto, che proprio in questo periodo dell'anno ci è favorevole, ovvero riusciamo a vedere almeno un brandello di tramonto nell'orario della nostra trasmissione. E oggi, cari amici sorrisini, nel prossimo intervento vi racconterò per bene di cosa voglio parlare, però come vi anticipavo con il signor Claudio si parla di queste figuracce, però non figuracce brutte, fatte magari a fin di bene, perché si è un po' distratti, perché con le migliori intenzioni poi si sbaglia qualcosina, no? Poi vi spiego bene cosa è successo ieri. Sto ancora ridendo, mamma mia. E allora iniziate a pensare, a rimuginare intanto al 345 48 45 663, potete mandarmi un messaggino, richiedere una canzone, foto del tramonto se si vede bene da casa vostra. Se invece preferite telefonare 0423 736 680 oppure 81 finale. E si parta con la mazurka, anche perché qui i telefoni stanno già squillando.

Quelle notti di Mister Domenico è la canzone che l'amico Gianni di Scorzè voleva dedicare alla signora Gilda di Morgano. Apriamo con una bella dedica il nostro bel viaggio musicale che continua, il viaggio musicale si fa anche con me, mica solo col signor Claudio. Allora, oggi si parla di mezze figuracce, ma non sono proprio vere e proprie figuracce, sono più... diciamo che nel mio lessico è entrata talmente la parola cicciata da quando conosco il signor Ciccio che se volete adottare anche voi questa parola, insomma, si tratta di proprio una distrazione che ti porta a fare delle cose non brutte, ma semplicemente quasi un po' insensate a volte, esagerate anche. Adesso per spiegarvi vi spiego cosa è capitato ieri. Ieri siamo andati al compleanno di Matteo, che è uno dei più cari amici del signor Ciccio. Signor Ciccio, Matteo compie 40 anni, dobbiamo fargli un bellissimo regalo, insomma abbiamo fatto un bel dono, poi ieri che era il giorno del compleanno gli ha mandato un messaggio di auguri con tante belle parole, la vita continua, complimenti per il traguardo, e ieri sera arriviamo alla festa, auguri Matteo, che bel traguardo, complimenti, e Matteo dice ma ragazzi, anzi signor Ciccio soprattutto, io ne compio 39 e questa è stata un po' la cicciata, insomma il signor Ciccio gli ha fatto anche un regalone, non il solito pensierino che si fa per un compleanno, ma una cosa. E vabbè, siamo già a posto per l'anno prossimo, mi viene da dire, e quindi volevo capire se anche ai nostri sorrisini di tanto in tanto capita di commettere una cicciata. Sarebbe molto divertente scambiarci le nostre, anch'io ne faccio molto spesso e appunto ho adottato questa nuova parola nella mia terminologia abituale. Magari potete farlo anche voi, il signor Ciccio ne sarà deliziato. Andiamo avanti con la musica perché c'è Paolo a Spilimbergo che voleva ascoltarsi Lorenzo Pilat in Trieste piena de mar.

Mister, ce l'ha richiesto l'amico Giovanni di Montecchio Maggiore. Per lui è arrivato Marino Lorenzini con Succede solo a Bologna. E caro Giovanni, ti saluto, ti auguro un buonissimo pomeriggio. Dalla foto che mi hai mandato direi che sei in ottima compagnia. Mi sembri a un matrimonio perché ti vedo tutto tirato a lucido accanto a una bella auto d'epoca con fiocchi bianchi. Facciamo un rapido 2+2. Bello, bello, bello. E saluto anche Marina che mi ha telefonato per raccontarmi una sua, effettivamente io la insignerei della coccarda di cicciata, perché dice quando è andata a fare il primo colloquio di lavoro con quello che poi è diventato il suo capo, ha fatto il colloquio, si salutano nell'ufficio di lui, insomma, si alza Marina, ringrazia, stringe la mano e apre la porta e, varcando l'uscio, spegne la luce come fosse a casa sua. Fantastica. Beh, probabilmente anche per questo Marina hai avuto il posto, mi viene da dire, perché hanno visto che sei un'attenta al risparmio energetico. Brava, brava, brava. Per te arriva Veronica Cuneo con Non dovevo innamorarmi, il best bel sir.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: E operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.

nostro studio di Radio Sorriso allo scoccare, direi, del settimo tramonto. Mi pare che il sole fuori stia tramontando, se ne state vedendo uno bello accompagnati dalla musica di Radio Sorriso, fate una bella foto e mandatela al 345 48 45 663. Mentre io vado a salutare Giovanna di Porto Tolle, che ci ha richiesto proprio Maria Monti, che ci siamo appena ascoltati, e noi andiamo avanti salutando anche Bruno a Olmo di Martellago con un bel valzer che sono sicura tutti voi andrete a ballare, perché si tratta proprio di Romagna Mia.

l'orchestra di Andrea Bianchini con Ancora Insieme. Oh, ancora insieme anche noi qui su Radio Sorriso a parlare delle cicciate. Che cos'è una cicciata? È un'azione compiuta in ottima fede, in buonissima fede, però sbagliando qualcosa. Io prima mi sono espressa con figuracce, ma non è una vera e propria figuraccia. Cioè, magari a volte la figuraccia scaturisce, per carità, anzi molto spesso, però si parte proprio da una distrazione. Allora, Ada mi ha raccontato che lei gestiva un negozio con le sue cugine e un giorno entra in negozio e trova le sue cugine appunto in conversazione con un bellissimo ragazzo molto somigliante ad un lontano parente, e quando lui l'ha vista ha detto: ehi, ciao, come stai? E lei si è lanciata in un abbraccio sbaciucchiamento, per poi scoprire che nessuno sapeva chi fosse questo misterioso bel giovane. Ancora oggi se lo stanno chiedendo, quindi se c'è un bel giovane all'ascolto, non mi ha detto quanti anni fa, quindi non so se il bel giovane sia ancora giovane o ancora bello. E vabbè, se ti riconosci facci sapere, sarebbe meraviglioso. Andiamo avanti con Lalli Galli, c'è Mary Rinaldi che

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

la polca furibonda con l'orchestra di Paola Fabiani, la fisarmonica e quella di Morris. E miei cari sorrisini, vado a salutare anche Renata che mi scrive al 345 48 45 663 questo messaggio. Ciao Carlotta, non so se si possa considerare una cicciata, giudica tu. Quando io e mio marito ci siamo sposati in comune, al termine della cerimonia mio marito ha stretto la mano al sindaco e gli ha detto: arrivederci alla prossima volta. Renata, questa è una cicciata con la C maiuscola. Oh, io spero che poi non ci sia stata la prossima volta, però mi scrivi mio marito, quindi vuol dire che tutt'oggi non c'è stata. Meglio così, magari però ha portato bene. Chi lo sa? Andiamo adesso con l'orchestra Ringo Story a scoprire le gesta di un personaggio che potrebbe affascinarci molto. Si tratta di Piero il ciclista.

0: state ascoltando Settimo Tramonto.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location:

0: Fumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
1: Sorriso.
2: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di gioventù nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione condivisibile, ma una soluzione è molto difficile. Durante l'Angelus Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospendono le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni divini sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Calcio in Serie A, primo tonfo per il Como, sconfitto 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Acosta su KTM. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sorriso. Radio Sorriso.
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Più giovane che mai.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Sara Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni euro batte forte, sempre.
16: Dettagli in negozio online.
1: Sorriso.
8: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed era Gianni Drudi con L'ultimo clown. Su Radio Sorriso sono le 18:10 minuti. A casa vostra immagino la stessa cosa, quindi miei cari, stappate la vostra bottiglietta di bitter se avete voglia di fare un piccolo aperitivo in compagnia di Radio Sorriso. Ci sono le mondine adesso con una bella polca che si intitola La colpa fu. E di chi fu la colpa? Nel caso di oggi di nessuno. Stiamo parlando, insomma, di quelle piccole distrazioni che possono portare a dei momenti di imbarazzo ma anche di ilarità. Raccontatemi la vostra con una telefonata o un messaggino, ma noi intanto continuiamo a ballare.

Renato Tabarroni che ci ha cantato Senza Luce. Mamma mia, che emozione ogni volta questa canzone. Salutiamo e ringraziamo Rita di Sacile che ci ha richiesto proprio Senza Luce. Ciao Rita, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ad Andrea, il mago Deda. Tanta magia ti arrivi, ma più quella che tu mandi a noi probabilmente. Ciao Andrea, un abbraccio, una buona serata, buona domenica sera che continua ballando con Marco Zeta e Ballavi Scalza.

Rosa con l'orchestra Stereo B e noi adesso, beh ragazzi, è giunto il momento di ricordarvi un importantissimo appuntamento. Domenica 4 ottobre si sta avvicinando, manca pochissimo, mancano 2 settimane al primo appuntamento a pranzo con Radio Sorriso per l'autunno inverno 2026, ovvero 2026-2027 in effetti, al ristorante Belvedere di Tricesimo. Domenica 4 ottobre, ripeto, ci si incontrerà per un delizioso pranzo e un pomeriggio danzante in compagnia dei miei colleghi, ma in compagnia anche di Graziano Cianni, di Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti che vi sveleremo strada facendo. Il menù a 42 euro tutto compreso e si può prenotare come di consueto chiamando lo 0423 7367 in orario ufficio durante la settimana oppure direttamente qui in radio durante il weekend. E già che l'abbiamo menzionata, ci ascoltiamo proprio Linda Biscaro con La legge del cobra.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Graziano Cianni, menzionato prima nel mio silenzio, e qua invece di silenzio non ce n'è, cari sorrisini, perché andiamo a Ponzano a salutare Anna, che voleva ascoltare una canzone di Franco Bastelli. Allora ho scelto un'allegra tarantella intitolata

con Gigi Stock in sale e pepe. Oh, un po' di sale, un po' di pepe e si condisce anche la nostra bruschetta, eh? No, forse è quasi ora di cena. State per cenare, perché effettivamente quello. So che voi cenate presto e io sono proprio di quel partito lì. Anzi, cenare presto, io me lo cenerei adesso, come si fa in montagna. Ma sto con voi ancora una decina di minuti, quindi è il momento della cumbia con Gian Piero Vincenzi e ho bisogno di te.

Ed eccoci qui, cari amici, giunti al triste momento dei saluti. Ma non vi preoccupate, cari sorrisini, perché io domani vado ad usurpare lo spazio mattutino e quindi staremo insieme dalle 9 a mezzogiorno. Pensate un po', siete felici? Siete tranquilli di questa cosa? Sarà lunedì mattina, io avrò solo un occhio aperto, quindi vi serviranno dei caffettini, delle brioche, degli schiaffi probabilmente, non lo so, quindi insomma abbiate pietà, ecco. Ci sentiamo domani mattina e ci salutiamo con un altro bel Alligalli, Ce lo canta Giorgia dall'orchestra di Gianmarco Bagutti, nuovo si intitola Bugiarda, e noi con un bacione ci auguriamo una buonissima domenica sera.

0: Avete ascoltato Settimo Tramonto.
1: Il Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
2: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
1: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 19:00.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buonasera da Umberto Cascone. Primi exit poll delle elezioni locali in Germania. In Pomerania l'estrema destra di AfD al 37%, seguita dai socialdemocratici al 35,5%. La CDU di Merz si ferma al 5,5%, rischia di rimanere esclusa. Un disastro, ma andiamo avanti con le riforme, dice il cancelliere. A Berlino avanti la sinistra di Linke al 24,5%, seconda la CDU al 20% e poi AfD al 16%. Monta la polemica dopo l'annuncio da parte della Premier Meloni di provvedimenti per un numero massimo di stranieri in classe e per il divieto di burka nelle scuole. Le opposizioni: insegue la purezza della razza. Il ministro Valditara replica: la sinistra vuole classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, Juventus-Atalanta 1-0 all'intervallo. Intanto tonfo per il Como, sconfitto per 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Milan-Lecce alle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it.

0: moda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

0: State ascoltando Le più passate.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere, parafarmacia Centro Benessere presso il centro commerciale Emisfero a Monfalcone, la farmacia comunale San Michele a Borgoricco e la parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 20 e 0 minuti.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Esordio settimanale con l'anticiclone nella giornata di domani, lunedì, sull'Italia settentrionale, sia al nord-est ma anche il vicino nord-ovest. Ritroveranno giornate di sole o al più cielo poco nuvoloso per velature o strati di passaggi con nuvole alte. Basso rischio di temporali anche in montagna. Giornata estiva con temperature diurne ancora prossime ai 30 gradi o quasi. Invece a metà settimana l'ingresso di aria più fresca da est, dall'Europa orientale, farà calare le temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Solo spray CIF. E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
3: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i Gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 21 e un minuto.
10: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
13: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: sorriso è tutta da ballare.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
10: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 22 e 3 minuti.

0: Meglio sorriso.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 23 e 4 minuti.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tra l'età 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: È mezzanotte e sei minuti.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata.

0: La notte mi vesto di Radio Sorriso.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: È 1:00.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.